Ose, obe yu e fra che che mtie me. Na wade wo nai, besi obo tan, suminye.